dimostrite. Causa su me la folgore prevenga, tu non sei oggi rival del

tutto nel mondo è burda nuova. Come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova, come la burda nuova